chukuma logalanya ogole beno iwasago dukutem papa tagono nagem